da di da da di da da di da da take it tune da take it tune da take it tune da di da da di da da di da da take it tune da take it tune da take it tune.